Waka Troya, Waka Tanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

pesche a sbaglia strada e fra qui oltre con la spada sta cadenta o a cantanca sta cadenta e già capla che tu sei te il dio da tutto ma fa che finché la falso falso dio lor l'ancupa e domande scusa a passa fus per pagura quel che scappa la teie inciu da una cruz ma cantanca me sun che più in cima sta montagna

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro, e il vento che parlava con la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto

Dell'ur, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io con tutti i miei dischi, ma prego, pod'ufcun trulà.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi tristi.